0: Easy cazzo.
1: E ho detto, mi danno a sé. Vabbè, la canzone, fai a pane. Quindi andiamo con il cantone. Rischio 2004. Se su. E danno a sé. Come te ne sei? Se li fai, e vale filare. Sarebbe solia.